Te rito te nuti, ora ta e ki te ora rua, e te pōpongi ruirua, e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Te rito, te nuti, ora ta e ki te ora rua, e te pōpongi ruiroa, e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

te rito te nuti ora ta iki te ora rua e te popongi ruirua e runga i te pimono kukiarani te reo o te istata kukiarani.

te rito, te nuti, ora ta e ki te ora rua, e te pōpongi ruirua, e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.